Volite il formaggio. Volite l'eba. Volite la vostra Radio Eleva.

0: Volite il formaggio. Volite l'erba. Vuole la vostra radio l'erba.
1: Volevi io.

Volite il formaggio. Volite l'eba. Volite la vostra radio l'eba.

Volite il formaggio. Volite l'eba. Volite la vostra Radio Eleva.